siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce.

Meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, ven con de bra, e giove alla scende, se la fica rabo, let's go.